0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta?
1: Ah? Che

Sempre gaio, a ti quando un centinaio, di costanza non sono noia, così perde

0: Lindoro per parlare con me.
1: Zitto, zitto qui, Lindoro, per parlare mio razzara. Zitto, zitto qui, Lindoro, per parlare mio razzara.
0: Parli, bravo, bravo, bella burma con valenza. Io ti amoro, di pazienza, ma che torta, ma che
1: quelli attende qualche cesto, un poverino del

donne, donne, tardi dai. Chi va arriva, chi va arriva, chi va arriva, indovinare. Donne, donne, tardi dai. Chi va arriva, chi va arriva, chi va arriva, chi va arriva, chi va arriva.